segreteria di svolgersi a quelli con militare, quindi il giornalista non commenta, mi ha domandato un commento, se si è nervoso, riceve un militare, o mente non siamo preparati, ma ci siamo preparati a non riceverli.